ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock. Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend. Radio Easy Rock
1: Meteo. Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone, sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, quindi nelle prossime ore tempo soleggiato con qualche annuvolamento in transito, comunque basso rischio di temporali, solo in montagna qualche breve focolaio temporalesco, classici fenomeni di calore del pomeriggio. Domenica si replica, ancora cielo sereno poco nuvoloso con un pomeriggio caldo, temperature che torneranno a toccare i 33-34 gradi sulla pianura veneta. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
4: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
5: Fino ad esaurimento scorte.
6: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con Ellen Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Allora, com'è andata, racconta?
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No! E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale.

0: quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio, saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199€. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
9: Life can be easy, life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Aprofitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: È iniziato l'incontro, calcio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
8: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
7: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta

0: Rabex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Mangia Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
4: News. 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
5: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro.
4: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock, viabilità.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

È iniziato oramai da diverse ore un nuovo weekend, fra l'altro il primo del mese di luglio 2026. Salve a tutti, bentrovati, benvenuti qui su Radio Easy Rock. È iniziato da qualche minuto, 3,32 per l'esattezza, di Rock Train, due ore da trascorrere insieme alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. È sabato 4 luglio, sicuramente data importante per tutti coloro che ovviamente sono marchiati USA per tutti gli statunitensi. Per noi invece è un giorno come un altro, ma un giorno buono per ascoltare un bel po' di musica rock and roll nelle due ore che abbiamo a disposizione oggi, ma che avremo anche domani, sempre tra le 10 e mezzogiorno. Salve a tutti da Steve Sonic. Ricapitolando, qui su Radio Easy Rock c'è Rock Train, che è iniziato oggi dall'anno domini 1975. Aerosmith con quella che potremmo definire primissima versione di World This Way. Andiamo avanti, ma solo di 9 anni. Arrivano i Van Halen, 1984, questa è Panama.

Credo di aver trovato un aggettivo per la musica degli Evanescence: squarciante. Non so se sia italiano, però rende l'idea. Era il loro nuovo Who Will You Follow? Radio Easy Rock.

0: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 14 luglio. Algida Soft, 440 grammi assortito, 1,85 euro.
5: Oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
6: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Dueville, Vicenza.
11: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live in per PordenoneBluesFestival.it.
12: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su LibertyLines.it.
13: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
14: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
13: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
14: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
13: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
15: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
16: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

La canzone è nata per scherzo, quella del 1997, erano i Blur con la loro famigerata Song 2. Attenzione perché Stray Dogs è il titolo del nuovo e quinto album dei Nothing But Thieves, quindi torniamo al presente, lo hanno annunciato a fine maggio, esce tra un po', in realtà il 25 di settembre, disco che comunque è anticipato dal singolo che stiamo per sentire, che mi piace parecchio, e insieme alla notizia del nuovo progetto discografico, la band ha annunciato anche un tour in Europa che passerà anche dall'Italia. Il loro Stray Dogs Tour è fissato per quel che riguarda la data italiana domenica 24 gennaio prossimo, quindi 2027, all'Unipol Forum di Milano. Nothing But Thieves che sono tornati a registrare dove la loro carriera è cominciata e sono tornati alle radici, quel rock ancorato alle chitarre, c'era molta elettronica nel loro Dead Club City, che è un album che comunque ci è piaciuto tantissimo, abbiamo passato tutti i singoli. Per quel che riguarda invece la musica nuova, la band ha detto, parlando del singolo, è un brano che non si preoccupa troppo dell'obiettivo, pensiamo che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose ed è sicuramente qualcosa che ci attrae anche noi. Nuovo singolo dei Nothing But Thieves, si intitola Evolution.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Nuova puntata di Silver Screen, il nostro angolino qui in Rock Train, in cui andiamo a mettere insieme, a incrociare, a intrecciare grande cinema, qualche volta grande televisione, ma sempre è l'ingrediente fisso, la grande musica rock and roll. E nella puntata di oggi ospitiamo un vero e proprio capolavoro dal 1994, film diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, l'iconico Forrest Gump. È proprio questo il film di cui parliamo oggi, Forrest Gump, che è il nome del protagonista, che è un uomo che ha un leggero ritardo mentale e praticamente seduto su una panchina mangiando cioccolatini racconta quella che è stata la sua incredibile vita, che fa sembrare ordinaria. Lui che, raccontando questa storia, in pratica dimostra di essere stato involontariamente protagonista di momenti chiave della storia americana tra gli anni 50 e 80, incontra presidenti, combatte in Vietnam, ispira Elvis Presley, poi inventa anche il business dei gamberi, insomma ne fa veramente di ogni. E la colonna sonora è davvero degna di nota, perché ci sono proprio Elvis Presley, ovviamente Mamas and Papas, i Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac, Simon and Garfunkel, e poi ci sono i Lynyrd Skynyrd, che sono presenti con Sweet Home Alabama, ma anche con la canzone protagonista di oggi, che suona in sottofondo nella scena in cui Jenny, all'apice della sua spirale autodistruttiva e sotto l'effetto di droghe, sale sulla ringhiera del balcone di un hotel di Los Angeles e contempla il suicidio prima di ripensarci, fortunatamente, e scendere. Canzone che fu scritta dal chitarrista Allen Collins e dal cantante Ronnie Van Zant, finì nel loro album di debutto di studio del 1973. Tra l'altro, nelle versioni dal vivo arriva a superare i 14 minuti di durata, veramente tanto. Noi facciamo comunque bene, perché di minuti ne suoniamo 8 e 56, tanta roba. Arrivano Lynyrd Skynyrd, questa è Free Bird.

0: Dal 2012 Billy Joe Armstrong con i suoi Green Day era X-Kid. Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
13: Radio Easy Rock, Rock Train.

Erano i Bon Jovi dal 92 con Keep the Faith. Buone notizie che arrivano anche da parte di John, che dopo l'intervento alle corde vocali del 2022 aveva detto più volte che non era sicuro se sarebbe mai riuscito a tornare sui palchi, tra l'altro con la continuità richiesta da un vero tour. Ha anche spiegato che quando il medico gli spiegò che una delle corde vocali si stava atrofizzando, ha detto fu qualcosa di difficile da capire, non tanto perché fosse complicato il concetto, ma perché non volevo veramente crederci. E nel 2024, quindi 2 anni fa, rimaneva molto scetticista, e poi qualche mese fa, intervistato da People, ha detto sono completamente guarito, e tac, nel 2026 si torna in tour. Fra 3 giorni comincia il loro tour al Madison Square Garden di New York, 9 date lì e poi invece 3 in Europa. Andiamo ora al 2007, vi regaliamo una chicca. LCD Sound System, questa è North American Scum.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
3: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
2: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
3: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
2: Si ringraziano Città di Jesolo,
3: Weber Barbecue Italia,
2: Maxi Supermercati,
3: Formaggi Tomasoni,
2: Polenta Castello,
3: GPL Beifin,
2: Birra Forst,
3: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
6: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
7: Fino al 14 luglio. Algida Soft, 440 grammi assortito, 1,85 euro.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
9: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
10: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
9: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
10: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
9: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
11: Radio Easy Rock, Rock Train.

Siamo al termine della puntata di oggi di Rock Train, che ritorna domani sempre tra le 10:30, come sempre la domenica qui su Radio Easy Rock e come al solito con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Stereophonics, Taking a Tumble. Andiamo invece a chiudere tornando al presente con il nuovo singolo, il secondo estratto dal nuovo album I Built You a Tower dei Death Cab for Cutie. L'ultimo di oggi si intitola Punching the Flowers. Vi auguro buon sabato, restate qui su Radio Easy Rock. Da Steve Sonic è tutto.

0: Easy Rock Weekend. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Easy Rock News.
2: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso, nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Aspetti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Non restare chiuso qui, pensiero. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso voglio dire. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
3: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Superv si confermano campioni della categoria prezzi leggeri!
4: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
6: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
5: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
6: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
5: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
7: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
9: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
10: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
9: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
10: E griglie roventi vi farà sganassare.
9: Si ringraziano Città di Jesolo,
10: Weber Barbecue Italia,
9: Maxi Supermercati,
10: Formaggi Tomasoni,
9: Polenta Castello,
10: GPL Beifin,
9: Birra Forst,
10: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
12: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
2: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Chiuso qui, 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso voglio dire. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
1: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
2: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
1: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.

0: Arabex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.

0: Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
7: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27, a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
13: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Pitta Rosso o Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
3: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
2: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
4: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.

0: birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
3: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
2: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
3: E griglie roventi vi farà sganassare.
2: Si ringraziano Città di Jesolo,
3: Weber Barbecue Italia,
2: Maxi Supermercati,
3: Formaggi Tomasoni,
2: Polenta Castello,
3: GPL Beifin,
2: Birra Forst,
3: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
13: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
14: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
13: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
14: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock Weekend.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Infatti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla prova dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 14 luglio. Algida Soft, 440 grammi assortito, 1,85 euro.
5: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
6: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
5: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
6: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
5: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
7: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
8: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
9: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
14: Ma dove siete?
15: Siamo ancora in coda.
14: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
16: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
17: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
18: Ma quanto pesa la bolletta?
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
20: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
21: Solo fino al 15 luglio salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Radio Easy Rock, viabilità.
23: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
24: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti presso l'uscita di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Non si verificano al momento altri disagi lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova Cava e Autostrade Alto Adriatico. Per stare però attenzione, sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave per chi viaggia verso Venezia. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 21 di lunedì 6 luglio fino alle ore 5 di martedì 7, sulla 4 Brescia-Padova, l'entrata di Verona Est in direzione Venezia rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
23: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
25: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
26: Radio Easy Rock.
0: Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.